che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Cup. Ya pagu. Ya pagu, ya pagade na casa tu. E venna cala che da su dire ma bude. Ah, pacata su dire.
1: Ma petite merveille.
0: Ah, sa capa che li su tu ne che vado.